0: è fuori nella Winter?
1: Fuori nella...
0: I entered a name in the text. Could you see if you could find a valid 26 for me?
1: Yeah.